0: questi danni ci sono stati molti.
1: Un po' il fatto
0: sono
1: stato. Oh, ma che non sei.